0: nel cervello.
1: Voi siete cattivi, ci avete l'occhio negli occhi.
0: Te ne scappi da Asgul,